0: l'indovinello del giorno.
1: Più ce ne sono e meno pesa. La risposta è buchi del formaggio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 2:52.

0: Giovanni Caccamo. Altrove.
1: Ci sono posti che non vivrò mai. Ci sono cose che non so spiegare,

0: Sono Gianfranco Ciana e chiamo da Milano. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia radio.
1: Radio Margherita è la tua radio, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non sai.

0: Questi uomini quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Fiorella Mannoia. Si è rotto.
4: Si è rotto il vetro, il cuore, l'emozione. Si è rotto il filo, la chiave nel portone. Le sere accese al mare a bere le parole, a spegnere fatica, la fame, la ragione.

0: Repubblica Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
2: Gigliola Cinquetti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gigliola Cinquetti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Non ho l'età.
3: Rose nel buio. Sei un bravo ragazzo.
0: Venerus. Impossibile. C'è un bambino.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Diego Mancino, era solo ieri.

0: Le parole possono ferire anche dietro uno schermo. Un click può rovinare una vita. Pensa prima di scrivere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
3: Dalida, l'ultimo valzer.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto in

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 3:52.

cose. Spiegami perché non scordo il primo amore, perché faccio litigate con chi mi vuol bene. Dimmi perché il vento non porta via.

sono Anna da Pantelleria e chiamo Radio Margherita per dire che mi fa tornare indietro col tempo. Sono felice di ascoltarvi perché rivivo l'emozione di una volta.

0: Radio Margherita.
1: Collage, donna musica.
2: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamoravo.

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre del 1934 ed è stata una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Considerata tra le interpreti più celebri della musica italiana, ha iniziato la propria carriera negli anni 50, attraversando oltre 7 decenni di attività. Nota per la sua versatilità interpretativa, colta e raffinata. Le interpretazioni delle sue canzoni, caratterizzate da una timbrica vocale insolita e da uno stile espressivo non convenzionale, suscitarono fin dagli esordi un significativo interesse da parte del pubblico e della critica. Ha spaziato dalle canzoni della Mala al pop d'autore, approfondendo la musica brasiliana attraverso collaborazioni prestigiose e lavorando inoltre con diversi musicisti di area jazz. Ha pubblicato più di 100 lavori, tra album, EP e compilation, e si stima che abbia venduto oltre 65 milioni di dischi durante la sua carriera. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo ed ha ricevuto diversi premi. Nel 1953, appena 19enne, si iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Nel 1960 conobbe Gino Paoli, instaurando un rapporto personale e artistico duraturo. Nel 1976 fondò la sua casa discografica, Vanilla. Inoltre realizzò con Sergio Bardotti, Vinicius de Moraes e Toquinho l'album La voglia la pazzia, l'incoscienza l'allegria. Un progetto che univa la canzone d'autore italiana alla tradizione brasiliana della bossa nova. L'opera fu accolta positivamente dalla critica. Negli anni 80 Vanoni proseguì la carriera con una produzione discografica più autonoma. In questo periodo iniziò a collaborare alla produzione con Sergio Bardotti. Nel 1986 incise negli Stati Uniti il doppio album Ornella & Ted, reinterpretando classici della canzone italiana in chiave jazz, con la collaborazione di importanti musicisti internazionali come George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Elian Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann. Nel 2022 ricevette il premio Tenco Speciale, prima artista a cui venne attribuito, con motivazione elogiativa del suo ruolo di interprete e innovatrice del panorama musicale italiano. Ornella Vanoni recitò in 11 produzioni cinematografiche, ha partecipato a 7 spettacoli teatrali e a tantissime trasmissioni televisive. Nel 2025 all'Università di Milano ha ricevuto come riconoscimento una laurea magistrale honoris causa in musica, media e performance. Nel panorama della musica leggera italiana la ricorderemo fra le più importanti cantanti italiane, icona sofisticata con una vocalità inconfondibile ed un modo unico di cantare, elegante e sensuale. Ornella Vanoni si è spenta a Milano il 21 novembre 2025, all'età di 91 anni. Fra le sue canzoni più famose ricordiamo La musica è finita, Tristezza, Una ragione di più, L'appuntamento.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Ornella Vanoni.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Bea Mac, io e te, io e te, io e te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo, valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi, per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Caterina Caselli, 100 giorni. 100 giorni.

0: Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
1: A volte mi ripeto, non è niente. Chi guarda il mondo con un fare indifferente, quegli sguardi giudicanti, li ho incontrati pure io.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adelmo. Oggi è l'onomastico di Adelmo. Il nome ha origine germanica e significa di nobile stirpe. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 25 maggio del 1961, il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Lo scioglilingua di oggi è: stanno stretti sotto i letti sette spettri a denti stretti. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mi piace prendere la macchina, andare in centro, trovare un parcheggio e mettermici senza scendere dall'auto e poi contare quanta gente arriva e mi chiede se me ne sto per andare. Ed ora l'aforisma del giorno. La vita è più leggera se impari a ridere di te stesso. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire i cattivi odori provocati dalla pattumiera, cospargere il fondo con del bicarbonato. Adesso l'indovinello del giorno. Più ne perdi e più te ne rimane. Risposta è il sonno. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Salvo dalla provincia di Palermo, il mio messaggio per il proverbio di oggi è questo: cosevi estera a roba le lauge, presto se spoglia. Significa che chi si appropria di beni che non sono suoi, presto li deve lasciare. Grazie Radio Margherita, siete unici.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Enfiteusi. Enfiteusi. È un diritto reale di godimento su qualcosa che appartiene ad altri. È una forma di proprietà utile che garantisce al titolare poteri quasi analoghi a quelli del proprietario.

L'amore non ha etichette, ma dignità. Ogni persona merita rispetto. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonino Lombardo di Troina, in provincia di Enna, Gaspare Torregrossa di Menfi, in provincia di Agrigento, Enzo Cirigliano di Tagliaferro Moncalieri, in provincia di Torino, Vittorio Romano di Floridia, in provincia di Catania, Francesco Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Sara Candela di Carini, in provincia di Palermo, Gabriele Conforti di Taranto e Rosalia Cecala di Bagheria, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Mina e Celentano, niente è andato perso.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Dario Baldambembo.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Dario Baldambembo.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Amico è. Aria. Da quando non ci sei. Non mi lasciare. Per quel che sei. E tu cosa fai stasera?
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Francesca Michielin.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adelmo.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Vangelo. Vangelo, dal latino cristiano Evangelium, dal greco Euangelion, buona novella. Significato: annuncio della venuta di Gesù Cristo, del suo insegnamento, della morte e resurrezione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Anarchia. Anarchia, dal greco ana e arche, comando, potere. Significato: mancanza di governo. Per estensione, disordine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Alleluia. Alleluia, dall'ebraico Alleluia, lodate il Signore. Fu introdotto da Gregorio Magno. Significato: nella liturgia cattolica è espressione di gioia, lode a Dio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Spatola. Spatola, dal latino spatula, diminutivo di spata, spada. Significato: arnese per impastare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. L'intesa preluderebbe a successivi negoziati anche sul nucleare. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili che avrebbero fatto almeno 4 morti. Putin aveva minacciato vendetta dopo un raid ucraino che avrebbe fatto 21 morti in uno studentato nel Luhansk. Si chiamava Nazir Best, il 21enne che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. Stasera la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonisti nella sprint di ieri di un duello di fuoco, lo sfogo dell'azzurro.
2: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 6:53.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonino Lombardo di Troina, in provincia di Enna, Gaspare Torregrossa di Menfi, in provincia di Agrigento, Enzo Cirigliano di Tagliaferro Moncalieri, in provincia di Torino, Vittorio Romano di Floridia, in provincia di Catania, Francesco Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Sara Candela di Carini, in provincia di Palermo, Gabriele Conforti di Taranto e Rosalia Cecala di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Dennis, Star Girl.

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Alessia di Agrigento. Le prego di mandare in onda il mio messaggio. Vorrei parlare della legge 104. Questa legge non dovrebbe neanche esistere per la scuola. I docenti devono essere indenni da qualsiasi malattia, sia fisica che psichica. Ecco perché alla presa di servizio di ogni docente si chiede il certificato di sana e robusta costituzione. Ma ci prendiamo per i fondelli? Dopo l'inganno alla beffa, i 104isti, sia falsi che veri, devono essere licenziati, i primi perché hanno prodotto falso in atto pubblico, i secondi perché invalidi e quindi non di sana e robusta costituzione. Non ci pigliamo in giro. Evviva l'Italia dei disonesti. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
4: Gianni Morandi, mi vedrai tornare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adelmo.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
1: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo per te.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Era così brutta che quando dissero ai suoi compagni delle elementari che sarebbero andati a vedere una famosa mostra, tutti si chiesero perché andare tanto lontano.
1: L'angolo del sorriso.
3: Chiude una fabbrica di carta igienica. Andava a rotoli.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ogni tanto adoro essere un po' bastardo. Per esempio, adoro andare al cinema col sombrero.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: La società è più forte quando include tutti. L'accessibilità è un diritto, non un favore. La disabilità non è un limite. La mancanza di inclusione lo è.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu, che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
3: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonino Lombardo di Troina, in provincia di Enna, Gaspare Torregrossa di Menfi, in provincia di Agrigento, Enzo Cirigliano di Tagliaferro Moncalieri, in provincia di Torino, Vittorio Romano di Floridia, in provincia di Catania, Francesco Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Sara Candela di Carini, in provincia di Palermo, Gabriele Conforti di Taranto e Rosalia Cecala di Bagheria, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita Notizie.
3: Bentrovati, grande attesa per il potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un funzionario americano. Per finalizzarlo serviranno ulteriori colloqui previsti il 5 giugno prossimo. La missione flottiglia riferisce di aver perso i contatti con un suo convoglio terrestre nei pressi di Sirte in Libia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. L'unità di crisi della Farnesina. Oggi sarà pubblicata la prima enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale. Ieri, nell'omelia della messa di Pentecoste, un nuovo appello contro le guerre.
4: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
3: Calcio, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est, che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna, con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Pina Dalicata. Poco fa ho sentito un carabiniere dire che vorrebbe le case di prostituzione di aprirle. Io ho tanta fiducia nelle forze dell'ordine, anche perché ho un marito che fa parte delle forze dell'ordine. Invece di dire uomini, non andate da queste donne a pagamento, cercate l'amore vero, venga a sentire una cosa del genere, sono indignata, ma molto. Ma che dire? Delusa. Io di un uomo con la divisa pretendo che vengano rispettate le donne, non pagate.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Giorgia. Golpe.
7: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo. Per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rimane.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adelmo. Oggi è l'onomastico di Adelmo. Il nome ha origine germanica e significa di nobile stirpe. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 25 maggio del 1961, il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Lo scioglilingua di oggi è: stanno stretti sotto i letti sette spettri a denti stretti. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mi piace prendere la macchina, andare in centro, trovare un parcheggio e mettermici senza scendere dall'auto e poi contare quanta gente arriva e mi chiede se me ne sto per andare. Ed ora l'aforisma del giorno. La vita è più leggera se impari a ridere di te stesso. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire i cattivi odori provocati dalla pattumiera, cospargere il fondo con del bicarbonato. Adesso l'indovinello del giorno. Più ne perdi e più te ne rimane. La risposta è il sonno. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Salvo dalla provincia di Palermo, il mio messaggio per il proverbio di oggi è questo: cosevi estera roba nell'auge, presto se spoglia. Significa che chi si appropria di beni che non sono suoi, presto li deve lasciare. Grazie Radio Margherita, siete unici.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Enfiteusi. Enfiteusi è un diritto reale di godimento su qualcosa che appartiene ad altri. È una forma di proprietà utile che garantisce al titolare poteri quasi analoghi a quelli del proprietario.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Adriano Celentano, storia d'amore.
5: Tu non sai.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, grande attesa per il potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un funzionario americano. Per finalizzarlo serviranno ulteriori colloqui previsti il 5 giugno prossimo. La missione flottiglia riferisce di aver perso i contatti con un suo convoglio terrestre nei pressi di Sirte in Libia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Oggi sarà pubblicata la prima enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale. Ieri, nell'omelia della messa di Pentecoste, un nuovo appello contro le guerre.
2: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
1: Calcio, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
4: Salvatore Adamo, La mia vita.
5: La mia vita la brucio nel vento, la brucio al fuoco del mio cuore. La mia vita.

0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 25 maggio, sono le ore 8 e 51 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonino Lombardo di Troina, in provincia di Enna, Gaspare Torregrossa di Menfi, in provincia di Agrigento, Enzo Cirigliano di Tagliaferro Moncalieri, in provincia di Torino, Vittorio Romano di Floridia, in provincia di Catania, Francesco Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Sara Candela di Carini, in provincia di Palermo, Gabriele Conforti di Taranto e Rosalia Cecala di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Petit, perdonami.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami. Sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
0: Radio Margherita, per la libertà. Fiorella Mannoia, il peso del coraggio.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: show.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
3: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Fortissimo si sono confrontati oggi Natalie e Rita Pavone. Confronti.
1: Albano è la mia vita.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adelmo.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Dunque, sono di Orbassano, mi chiamo nonna Enrica e vorrei appunto dare il mio proverbio. Dunque, prima lo do in dialetto. Bronza questa, brusa la traversa. In italiano, brace coperta, brucia il grembiule. Dunque, la luna con r, o vent, o br. La luna con il cerchio, o vento, o freddo.
4: Alessandro di Ragusa, il proverbio è: e te saluto pierifico, che tradotto in italiano vuol dire, visto che la pianta di fico e comunque i fichi in Sicilia sono dei frutti molto rinomati e succulenti, e te saluto pierifico vuol dire di aver perso qualcosa di bello e di importante.
5: Maria da Cosenza, tre proverbi veloci veloci. Chi semina spine non vada senza scarpe. Salute e libertà, beato chi ce l'ha. Il danaro fa l'avaro.
6: Sebastiano Cinisi Palermo. Nella corda ruppa ruppa ci va chiddu con ci curpa. Traduzione. Nella corda aggrovigliata ci va di mezzo il non colpevole. Si potrebbe pure tradurre: piange il giusto per il peccatore.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Milva, io chi sono?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Anna. Vorrei fare questo appello. Mi rivolgo a quei giudici, assistenti sociali e di sostegno che hanno eseguito le loro mansioni facendo rispettare le leggi alla famiglia Del Bosco. Vi consiglio di intervenire con la stessa intransigenza nei campi Rom, dove i bambini vivono nell'immondizia, non vanno a scuola, gli insegnano a rubare. Fate in fretta come l'avete fatto con questa famiglia Del Bosco. Fate rispettare anche loro le nostre leggi. Troppo facile accanirsi con le persone per bene. Vergognatevi!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 9:51.

0: auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonino Lombardo di Troina, in provincia di Enna, Gaspare Torregrossa di Menfi, in provincia di Agrigento, Enzo Cirigliano di Tagliaferro Moncalieri, in provincia di Torino, Vittorio Romano di Floridia, in provincia di Catania, Francesco Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Sara Candela di Carini, in provincia di Palermo, Gabriele Conforti di Taranto e Rosalia Cecala di Bagheria, in provincia di Palermo.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, a dirlo il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi. Nelle scorse ore Washington e Teheran hanno raggiunto una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'esercito israeliano hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti. La guerra russo-ucraina senza tregua, 2 morti negli ultimi raid aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Intanto sale ad almeno 4 morti e 100 di feriti il bilancio dei massicci raid russi che sabato hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev. Drammatico incidente ieri nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre. Vano l'intervento del 118. Le borse, in vista di un possibile accordo Stati Uniti-Iran, partono bene i mercati europei. Piazza Affari in avvio guadagna circa 1%, cala il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai $95 al barile, in calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adelmo.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre del 1934 ed è stata una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Considerata tra le interpreti più celebri della musica italiana, ha iniziato la propria carriera negli anni 50, attraversando oltre 7 decenni di attività. Nota per la sua versatilità interpretativa, colta e raffinata. Le interpretazioni delle sue canzoni, caratterizzate da una timbrica vocale insolita e da uno stile espressivo non convenzionale, suscitarono fin dagli esordi un significativo interesse da parte del pubblico e della critica. Ha spaziato dalle canzoni della Mala al pop d'autore, approfondendo la musica brasiliana attraverso collaborazioni prestigiose e lavorando inoltre con diversi musicisti di area jazz. Ha pubblicato più di 100 lavori, tra album, EP e compilation, e si stima che abbia venduto oltre 65 milioni di dischi durante la sua carriera. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo ed ha ricevuto diversi premi. Nel 1953, appena 19enne, si iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Nel 1960 conobbe Gino Paoli, instaurando un rapporto personale e artistico duraturo. Nel 1976 fondò la sua casa discografica, Vanilla. Inoltre realizzò con Sergio Bardotti, Vinicius de Moraes e Toquinho l'album La voglia la pazzia, l'incoscienza l'allegria. Un progetto che univa la canzone d'autore italiana alla tradizione brasiliana della bossa nova. L'opera fu accolta positivamente dalla critica. Negli anni 80 Vanoni proseguì la carriera con una produzione discografica più autonoma. In questo periodo iniziò a collaborare alla produzione con Sergio Bardotti. Nel 1986 incise negli Stati Uniti il doppio album Ornella and Ted, reinterpretando classici della canzone italiana in chiave jazz, con la collaborazione di importanti musicisti internazionali come George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Elian Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann. Nel 2022 ricevette il premio Tenco Speciale, prima artista a cui venne attribuito, con motivazione elogiativa del suo ruolo di interprete e innovatrice del panorama musicale italiano. Ornella Vanoni recitò in 11 produzioni cinematografiche, ha partecipato a 7 spettacoli teatrali e a tantissime trasmissioni televisive. Nel 2025 all'Università di Milano ha ricevuto come riconoscimento una laurea magistrale, honoris causa, in musica, media e performance. Nel panorama della musica leggera italiana la ricorderemo fra le più importanti cantanti italiane, icona sofisticata con una vocalità inconfondibile ed un modo unico di cantare, elegante e sensuale. Ornella Vanoni si è spenta a Milano il 21 novembre 2025, all'età di 91 anni. Fra le sue canzoni più famose ricordiamo La musica è finita, Tristezza, Una ragione di più, L'appuntamento.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Ornella Vanoni.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ivano Fossati. La mia banda suona il rock.

0: Dove, quando?
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 10 e 58 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonino Lombardo di Troina, in provincia di Enna, Gaspare Torregrossa di Menfi, in provincia di Agrigento, Enzo Cirigliano di Tagliaferro Moncalieri, in provincia di Torino, Vittorio Romano di Floridia, in provincia di Catania, Francesco Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Sara Candela di Carini, in provincia di Palermo, Gabriele Conforti di Taranto e Rosalia Cecala di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Aurora Codazzi. Occhi chiari.

0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Radio Margherita Musica Italiana, la scelta migliore.
10: Fabio Concato, quando sarò grande.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, vorrei rispondere alla ragazza di prima che faceva una critica contro i sacerdoti. No, è sbagliatissimo, perché ci sono uomini, ci sono sacerdoti che danno la propria vita per il prossimo e non è giusto fare una di queste critiche. La propria fede deve essere un qualcosa di interiore che deve rivolgersi a Dio ed è giusto. Però non è giusto fare una critica. Poi sono degli uomini anche loro, ci sono quelli che sbagliano e quelli che sono dei grandi uomini. Ciao, grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
5: Gigliola Cinquetti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gigliola Cinquetti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Non ho l'età.
3: Rose nel buio. Sei un bravo ragazzo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 11 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adelmo.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
5: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sarà davvero il giorno buono? I mercati scommettono sul fatto che davvero si sia arrivati al giorno della firma della tregua tra Iran e Stati Uniti. Il gas scende di molto nel suo mercato e così succede per quanto riguarda il greggio. Le borse crescono e tutto sarebbe evidentemente lo scenario per l'annuncio. Ma c'è sempre un ma con Trump e i suoi. C'è sempre un ma perché queste stesse parole le ho sicuramente già dette altre 6-7 lunedì passati. Del resto la guerra praticamente arriverà, se ci arriverà, a 90 giorni, a 3 mesi giovedì prossimo. E questo fa capire perché c'è ancora un retropensiero di scetticismo, perché c'è sempre qualche frase, Rubio l'ultima, firmiamo oggi, se no c'è l'altro scenario, e lo scenario ovviamente è quello del bombardamento. Ma certo, queste sono parole che vogliono dire alla controparte iraniana, firmate perché se no finisce male, ma questo è stato detto tante volte. Piuttosto, se si firma oggi, cosa si firma? Che fine fa l'uranio arricchito in mano agli iraniani? Che cosa succede dello stretto di Hormuz? La questione non è di poco conto, perché tutti, ma proprio tutti gli analisti, e non soltanto, verificheranno le condizioni dell'accordo per dire ha fatto bene l'America, ha fatto male l'America. E si parte dal fatto che prima del 28 febbraio, quando ci fu il primo bombardamento israelo-americano su Teheran, lo stretto di Hormuz era aperto e tutto il resto, gli ayatollah erano alla guida del paese e lo sono ancora oggi. E insomma, il rischio è che si dica, la prospettiva meglio, che si dica, ma valeva la pena fare questa guerra, visto che tutto più o meno è come prima?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Pierc, neve sporca.
3: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora. Questa vita

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ben trovati. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, a dirlo il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi. Nelle scorse ore Washington e Teheran hanno raggiunto una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'esercito israeliano hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti. La guerra russo-ucraina senza tregua, 2 morti negli ultimi raid aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Intanto sale ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci raid russi che sabato hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev. Drammatico incidente ieri nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre. Vano l'intervento del 118. Le borse, in vista di un possibile accordo Stati Uniti-Iran, partono bene i mercati europei. Piazza Affari in avvio guadagna circa 1 punto percentuale, cala il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai $95 al barile, in calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Evan, un attimo di quiete.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Dario Baldambengo, da quando non ci sei.

Io sono Mimmo da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché è la chiave che apre tutti i cassetti dei miei ricordi. Grazie tante, Radio Margherita.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Stefano Pitasi. Me l'hai insegnato tu.
1: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Sir Winston Churchill? Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Sa cosa diceva Calamandrei? L'interpretazione delle leggi lascia al giudice un certo margine di scelta. Entro questo margine, chi comanda non è la legge inesorabile, ma il mutevole cuore del giudice. Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Grazie, grazie moltissimo Radio Margherita per tutto ciò che offri 24 ore su 24, canzoni, vari spazi di cultura, anche di varietà, senza mai essere volgari, senza mai andare sopra le righe, perché poiché purtroppo oggi, diciamo, non solo la radio ma anche la televisione facilmente oltrepassano i limiti del buon gusto e del buon senso, Radio Margherita eccelle invece proprio per questo, per il buon gusto ed il buon senso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 13. In punto. Eleonora Quinci.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Buongiorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
0: Roberto Carlos. Io sono un artista.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Gruppo Italiano. Ai mi amor.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Albert e chiamo da Torino. Volevo esprimere innanzitutto tutta la mia gratitudine all'Italia e al popolo italiano. Volevo anche lanciare un appello a questi migranti che arrivano qua, che ottengono la cittadinanza italiana e che scappano via per andare all'estero, servire quei paesi lì. Io direi devono essere grati a questo paese che gli ha dato i documenti, che gli ha dato un lavoro, che rimangono qua in Italia a lavorare e contribuire alla ricchezza di questo paese, perché penso che l'Italia ha anche bisogno di loro. Non scappate via, migranti, nuovi italiani, rimanete in Italia, lavorate per questo paese e siate grati a questo paese. Grazie Radio Margherita, la radio di tutti, anche per noi stranieri. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Arisa, portami con te.

fosse un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni,

adesso non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni, sarò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 13 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Demis Rousseau, il tocco dell'amore.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Per l'orecchio della libertà, nulla è più dolce del tumulto e delle grida di un'assemblea del popolo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo solo replicare a quel signore che c'era con quella signora di Torino, che non ho sentito il messaggio. Ha detto che è razzista, ce l'ha con gli extracomunitari. Ma io anche non sono razzista, anzi, tra l'altro, io penso che in Italia siamo il popolo più ospitale di tutto il mondo, perché da quello che si vede. E lui dice, questo signore dice che gli extracomunitari vengono per qui per lavorare. Ben vengano, magari. Però è il 20% che vengono qua per lavorare. Quei pochi che vengono a lavorare, visto che quel signore aveva l'accento forse meridionale, perché c'ha, dicevi, Terroni, quei pochi onesti, bravi extracomunitari di qualsiasi etnia, razza, eccetera, vengono sfruttati da gente come lui, che giù al sud per 5 euro, 4 euro, 3 euro, 2 euro all'ora li sfruttano per raccogliere pomodori e quant'altro. E quelli che vengono su non c'è lavoro neanche per i nostri giovani, e cosa fanno? Trovano fertile per spacciare, prostituire le loro donne e fare disastri, purtroppo. Ma questo non è colpa nostra.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
2: Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 13 e 54 minuti.
3: Nicola Di Bari, anima mia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Annunci e smentite sul potenziale memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma l'accordo non è imminente, precisa Teheran. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. La questione nucleare verrebbe invece negoziata successivamente. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Raid israeliani con droni hanno colpito all'alba 3 veicoli nel Libano meridionale, causando almeno 3 morti. 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando a lavoro a Roncoferraro nel Mantovano. Il mezzo si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista 68enne. Tra i verdetti della Serie A appena conclusa spicca l'impresa del Como. In 7 anni della Serie D alla qualificazione, la Champions League, il tecnico Cesc Fabregas.
2: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, siamo tutti felici, è un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Nerina da Catania, vorrei trasmettere un messaggio sulla felicità. Vivi ogni giorno come se fosse il più bello della tua vita. Buona felicità a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
4: Margherita. Giuli e Fulminacci. Passatempo.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 14 e 23 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per prevenire i cattivi odori provocati dalla pattumiera, cospargere il fondo con del bicarbonato.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giusi da Messina e vorrei rispondere al signore che proponeva di assegnare una pensione anche alle casalinghe. Ma su chi dovrebbero gravare questi contributi? Chi dovrebbe pagare per questa pensione? Evidentemente tutti coloro i quali lavorano, comprese le donne lavoratrici, che dopo aver affrontato una giornata di lavoro tornano a casa, affrontano le fatiche domestiche e si trasformano in casalinghe, ma non per questo si chiede una pensione. Chi vuol farla casalinga lo faccia, è una scelta di vita che rispetto, anche se non comprendo e non condivido, perché il lavoro dà autonomia materiale e spirituale, ma la pensione tocca a chi lavora e quindi alle donne che lavorano, non alle casalinghe o casalinghi che siano.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Giovanotti. A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

Magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 15. In punto.
2: Nesli e Rage. Terra di confine.
3: Sei tutto quello che non riesco a dire. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto, terra di confine, tra il tuo passato e il mio avvenire.

0: Maria Pia Moschini da Firenze. Ascolto Radio Margherita perché voi forse non vi rendete conto, ma state facendo veramente un'operazione culturale. Ho 70 anni e devo dire che il recupero non solo delle canzoni, ma anche degli autori, dei cantanti, è importantissimo per le nuove generazioni. Quindi io vi ringrazio infinitamente, siete l'unica radio che ha questo rispetto per l'ascoltatore.
1: Radio Margherita, un'operazione culturale per le nuove generazioni, anche a Firenze.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Max Pezzali.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
0: Valentina Pesaresi, tutto calmo.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Gino Paoli, Le cose dell'amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Bari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sarà davvero il giorno buono? I mercati scommettono sul fatto che davvero si sia arrivati al giorno della firma della tregua tra Iran e Stati Uniti. Il gas scende di molto nel suo mercato e così succede per quanto riguarda il greggio. Le borse crescono e tutto sarebbe evidentemente lo scenario per l'annuncio. Ma c'è sempre un ma con Trump e i suoi. C'è sempre un ma perché queste stesse parole le ho sicuramente già dette altre 6-7 lunedì passati. Del resto la guerra praticamente arriverà, se ci arriverà, a 90 giorni, a 3 mesi, giovedì prossimo. E questo fa capire perché c'è ancora un retropensiero di scetticismo, perché c'è sempre qualche frase, Rubio l'ultima, firmiamo oggi, se no c'è l'altro scenario, e lo scenario ovviamente è quello del bombardamento. Ma certo, queste sono parole che vogliono dire alla controparte iraniana, firmate perché se no finisce male, ma questo è stato detto tante volte. Piuttosto, se si firma oggi, cosa si firma? Che fine fa l'uranio arricchito in mano agli iraniani? Che cosa succede dello stretto di Hormuz? La questione non è di poco conto, perché tutti, ma proprio tutti gli analisti, e non soltanto, verificheranno le condizioni dell'accordo per dire ha fatto bene l'America, ha fatto male l'America. E si parte dal fatto che prima del 28 febbraio, quando ci fu il primo bombardamento israelo-americano su Teheran, lo stretto di Hormuz era aperto e tutto il resto. Gli ayatollah erano alla guida del paese e lo sono ancora oggi. E insomma, il rischio è che si dica, la prospettiva meglio, che si dica, ma valeva la pena fare questa guerra, visto che tutto più o meno è come prima?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Il gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 15 e 56 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Ricchi e poveri, nascerà Gesù.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Due casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Calcio: Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, manca solo l'ufficialità. Il Napoli invece ha già ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, e il messaggio del club affidato ai social. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

vita fa. Forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

0: Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Anastasia, la mite.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Luigi, chiamo da Catania. Sole, cielo, terra, mare, ma cuno fa fare a travagliare? Sicilia bella, grande, grande cantante. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Little Tony riderà. Perché tu

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 16 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: l'indovinello del giorno.
1: Più si tira e più s'accorcia. La risposta è il sigaro.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Lucio Dalla, la casa in riva al mare.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

La mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

0: Morbidelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone continua la sua espansione inesorabile che lo porterà proprio a questo inizio di settimana ad abbracciare quasi la totalità dell'Europa. L'Italia sarà in gran parte immersa in questa bolla calda, ad eccezione

0: dell'estremo sud, dove i valori massimi, pur se ugualmente sopra media, vedranno un'anomalia minore. Forti scarti con la media invece al nord, dove si raggiungeranno valori da fine luglio, anzi sarebbero leggermente anche sopra media se fossimo nella parte centrale dell'estate. Il caldo non risparmierà nemmeno le montagne, dove saremo fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino a oltre i 4000 metri. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 16:56.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Bruno da Milano, e volevo rispondere alla signora che prima si lamentava dei ciclisti che sfrecciano sui marciapiedi. Volevo chiedere alla signora se è mai salita su una bicicletta o se perlomeno ha provato a girare in bici a Milano, perché lei invita i ciclisti a stare sulle ciclabili o in strada. Peccato che le ciclabili siano costantemente invase da furgoni o auto parcheggiate, motorini che sfrecciano, e girare in strada sia molto pericoloso per una bicicletta, perché ci sono le macchine che per sorpassarti ti fanno il pelo nelle strade strette e rischiano di sbalzarti, quelle che quando devono girare a destra ti tagliano la strada, quelle che quando devono girare agli incroci ti tagliano la strada, quelle che aprono la portiera nel momento in cui passa la bici. Quindi capisco il problema, capisco che c'è sicuramente un ciclista che sta sul marciapiede a torto, ma cerchiamo di raccontare il problema nella sua interezza. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Drupi, Ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa che non...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 17 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Quisquilia. Quisquilia, dal latino quisquilie, ossia rifiuti, immondezze. Significato: impurità, in senso figurato, sciocchezza, bazzecola.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adone. Adone, dal latino adon, nome del giovane figlio del re Cinira, amato da Afrodite. Significato: giovane e bellissimo e fatuo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Quorum. Quorum, dal latino. Significato: indica il numero necessario dei votanti perché sia valida una votazione. Nel linguaggio giornalistico, indica il numero di voti necessari a un partito o candidato per prendere parte alla divisione dei seggi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sovrano. Sovrano, dall'antico francese sovereign, dal latino volgare superanus. Significato: come aggettivo eccelso, regale; come sostantivo maschile re; per estensione, capo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita. Per la cultura.

0: Il calcio è passione, non guerra. Lo sport unisce, non divide. Nessuna partita vale la violenza. Vinci con il rispetto, non con l'odio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Miu. Quando nessuno ci vede.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Federica Abbate, finalmente.
2: Se penso a quanto ridevamo

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Enrico, da Trapani. Vorrei lasciare una critica sulla raccolta differenziata. Partiamo dal presupposto che ciò che ricicliamo rappresenta una goccia nell'oceano, poiché la maggior parte dei paesi nel mondo, soprattutto chi inquina di più, non la effettua. Per cui non stiamo salvando nessuno con questa imposizione. Ormai si vive quasi con l'ossessione di dove e come conferire rifiuti. Nelle case la spazzatura è sparsa in ogni angolo, in attesa di essere smistata in bidoni ingombranti. Se si sbaglia a conferire, si prende una multa. Gran parte dei materiali non si possono gettare e vanno portati negli ecocentri. È diventato un vero e proprio lavoro buttare la spazzatura. Dovrebbe essere il comune a pagare me. Invece la tari è sempre più alta e le città sono sempre più sporche. Molta gente in civile non fa la differenziata e la spazzatura la gettano in strada o nelle campagne. Non giustifico di certo questa gente, ma è inutile che io differenzio se poi devo vivere nelle stesse città dove gli altri inquinano. Quando esistevano i cassonetti unici nelle città, queste erano generalmente più pulite. Quindi il mio suggerimento è: chi vuole differenziare lo faccia, ma come libera scelta e che ci siano delle alternative. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 17:54.

Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora. Ermal Meta. Dance with you.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Al 60% l'affluenza nelle amministrative in oltre 700 comuni. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno torna e a Valanga Vincenzo De Luca, ma senza il PD. Per De Luca è il quinto mandato da sindaco di Salerno. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con la vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud Flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio, composto da 200 membri, è fermo in Libia. Due attivisti fermati dai miliziani del generale Haftar. Confido che siano liberati presto, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggior cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Intanto ancora bombardamenti israeliani in Libano e anche a Gaza, dove sono stati uccisi due sfollati nelle tende, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, monitorate due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e ora ricoverate all'ospedale Sacco. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Giovanotti, estate.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, un appello alle persone che parcheggiano le proprie automobili negli stalli adibiti a parcheggi per disabili, specialmente per quanto riguarda i supermarket, gli outlet e i grandi magazzini, eccetera, vengono situate proprio dinanzi. Quindi sono invitati anche i gestori a controllare e far rimuovere le auto non autorizzate con apposito tagliando rilasciato dal comune di appartenenza del disabile. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Blanco, 27 luglio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 18 e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Oggi andrò a correre, perché in amore vince chi fugge.
1: L'angolo del sorriso.
3: Sapete qual è il contrario di genitori? Stupide mucche.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non sono vegetariano perché amo gli animali, ma perché odio le piante.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Tiziana da Torino. Ho appena sentito un messaggio di una signora che si lamentava che gli insegnanti danno troppi compiti ai bambini e loro risultano essere stressati e carichi di compiti. Mi chiedo, ma il giorno che questi bambini andranno a lavorare e avranno un carico di lavoro, cosa fa la signora? Va dal datore di lavoro e gli dice che suo figlio è stressato e di dargli meno compiti? Che imparino fin da piccoli, perché la generazione che sta venendo su è veramente una cosa pazzesca. Quanto sono maleducati e irresponsabili.
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Maurizio Vandelli. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
4: Dove

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mida, canzone d'amore.
2: E se fossi un pittore?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 18:55.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Mattia Bazzar, solo tu.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ogni progetto ha la sua storia e l'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, ha una storia lunga, ben 50 anni. Siamo presenti in Sicilia in ben 16 città e siamo sempre aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano donare del tempo, un sorriso, tendere una mano, ascoltare chi si trova in un momento di fragilità. L'ospedale è il luogo in cui ci vedete ogni giorno e dove siamo pronti ad accogliervi, dove potrete sperimentare emozioni, relazioni umane e la cultura del rispetto per l'altro. Inoltre, siamo presenti nelle RSA, nelle case di riposo, negli hospice, nelle comunità, ovunque ci sia bisogno di un gesto di gentilezza e di vicinanza umana. Se anche tu vuoi sperimentare questo percorso di vita, puoi chiamare il 333 13 68 600, puoi inviare una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com e se vuoi avere un'idea di chi siamo e cosa facciamo, visita la nostra pagina Facebook Avo Sicilia. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
4: Gigliola Cinquetti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gigliola Cinquetti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Non ho l'età.
3: Rose nel buio. Sei un bravo ragazzo.

0: Radio Margherita. Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 19 e 31 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ovviamente l'attenzione va in queste ore sul risultato delle elezioni comunali del primo turno. Non dimentichiamo che ci sono i ballottaggi su cui poi si prenderà da parte dell'elettorato la più parte delle decisioni che contano, su cioè chi sarà il sindaco, là dove si andrà però al ballottaggio. E qui la vera notizia è che con ogni probabilità, stando a exit poll, proiezioni e primi risultati, è che Venezia andrebbe subito di nuovo al centrodestra, quello che non era pronosticato per la verità da nessuno, e sarebbe un bel tonico per l'alleanza che governa il paese e che ha governato peraltro anche Venezia negli ultimi 10 anni, perché molte cose, la crisi finale della giunta Brugnaro, le vicende Buttafuoco, Biennale di Venezia, la vicenda Fenice, Beatrice Venezzi, tutte queste storie si erano riverberate in negativo sulle prospettive del centrodestra, fino a far pensare che, anche auspice una candidatura forte come quella di Martella, il centrosinistra potesse espugnare quella Venezia che era già stata sua con Cacciari nel passato. E invece i risultati sono diversi, così come tiene il centrodestra, per dire il vero, anche in altre realtà. Stravince a Reggio Calabria, vince e stravince De Luca nella sua Salerno, al ritorno della sua Salerno, ma quello è un risultato personale. In questo momento, dovessi dire sine ira et studio, come si dice, senza fare il tifo per nessuno né fare ombra a nessun altro, è un risultato che premia più il centrodestra che il centrosinistra. Però stiamo parlando del primo turno, e ancora i risultati veri in carne e ossa e non exit poll e proiezioni non sono tutti disponibili.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Gianni Morandi, ultraleggero.
3: Quando viene l'amore, fatti trovare preparato. Non dire sciocchezze, parole sbagliate, non balbettare davanti all'amore se lui

0: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura, non è amore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Francesco Renga,

0: sul nostro amore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 19 e 58 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: In corso lo spoglio delle amministrative, a Venezia in netto vantaggio il centrodestra, Vincenzo De Luca verso un trionfale ritorno alla guida di Salerno, il centrodestra si riprende a Reggio Calabria con Cannizzaro mentre Pistoia torna al centrosinistra. Global Sumud Flottiglia, dopo lo stop via mare in acque internazionali imposto dalle forze israeliane con le vessazioni a cui sono stati sottoposti 430 attivisti, oggi è la volta dello stop al convoglio via terra. In Libia due italiani fermati dai militari del generale Haftar, ottimista il ministro degli esteri Tajani.
4: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
3: Calcio, rivoluzione Milan, dopo la Champions sfumata all'ultima giornata sotto i gol del Cagliari, il club comunica l'addio di Allegri, del direttore sportivo Tare, della D Furlani e del direttore tecnico Moncada. E da Nicola De Muro è tutto.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Davide De Marinis. Che meraviglia! Che meraviglia!

0: meraviglia.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Patti Pravo. Cosa vuoi che sia?
4: Sì.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Francesco da Massafra, vorrei rispondere a quella ragazza che parlava del dio denaro, grazie al quale, diciamo, anche lei si è allontanata dalla Chiesa. Ecco, io vorrei dire a questa persona che nella Sacra Bibbia c'è scritto che l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Pertanto noi non dobbiamo essere legati alle cose materiali di questo mondo, tantomeno farci influenzare dagli atteggiamenti che anche persone religiose possono avere. Personalmente sono un cristiano evangelico, però mi sento di dire a questa persona di affidarsi solamente a Cristo Gesù e leggere la Sacra Bibbia, unica verità che Dio ha dato all'uomo. Vi ringrazio Radio Margherita, siete sempre fantastici e molto simpatici. Buon lavoro.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 20 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Gianni da Bari, se scuto un giro, un bacio di bene. Chi sputa in cielo, in faccia gli viene.
4: Guido Lentini da Piazza Armerina Enna, il proverbio è chi mangia fa mollicchi, tradotto in italiano chi mangia lascia mollicchi. Guido Lentini da Piazza Armerina Enna, grazie. E poi volevo darvi un consiglio per Radio Margherita, la mattina quando fate l'almanacco perché non ci aggiungete anche l'oroscopo che sarebbe divertente?
5: Buongiorno Pino dalla canale di Vibo Valentia. Il mio proverbio del giorno è: rosso di sera, buon tempo si spera, rosso di mattina, mal tempo si avvicina.
6: Sono Pina da Palermo, a ca un mangio carne, surso brodo, significa se non ho i soldi per mangiarmi la carne faccio, mi prendo il brodo ed è lo stesso.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Franca da Napoli e volevo fare questo appello. Sono una mamma di 58 anni costretta a lasciare il lavoro perché ho una figlia disabile alquanto grave e non avendo più le forze che vanno sempre più a scemare, e sono stata costretta a scegliere tra il lavoro e mia figlia. Ma è possibile che in Italia non esistano leggi che cautelino queste mamme che hanno queste situazioni veramente inimmaginabili? Che una mamma, come mai non esistono leggi che ci consentano di andare in pensione prima di 67 anni? Cioè, noi dobbiamo fino a 67 anni portare avanti i ragazzi disabili, lavorare in ufficio, fare le casalinghe, fare di tutto e di più. Non ce la facciamo, non abbiamo questa salute così ferrea. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Franco Simone. Paesaggio.
1: No, non è che questa volta tutto sia diverso.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 20:56.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
3: Albano e Romina Power. Un'isola nella città.

0: Sono Vincenzo, chiamo datore del Greco, Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché secondo me una radio più bella non c'è.
1: Radio Margherita, una radio più bella non c'è, anche a Torre del Greco.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, Daniele da Palermo. Ho sentito il messaggio di quel signore che si scagliava contro la violenza di genere dicendo che vengono tutelate solo le donne e non gli uomini. Al netto del fatto che potrei essere in minima parte d'accordo sul concetto ma non sul messaggio, voglio fare una riflessione. La violenza contro le donne esiste, ma esiste anche la violenza contro gli uomini, e vi posso assicurare che non è solo la violenza fisica, c'è anche la violenza psicologica, eccetera eccetera. Il punto di fondo è uno, e finché non lo capiremo continueremo una guerra ideologica. La violenza non ha sesso, la violenza è tutta. Parlare di violenza di genere significa soltanto tutelare appunto un genere, o il genere maschile o il genere femminile. No, la violenza è tutta. Diciamo no alla violenza, ma a tutta la violenza. Contro gli uomini, contro le donne, contro chiunque. Vi abbraccio e viva sempre Radio Margherita. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 21 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
1: Margherita. Nico e Gabbiani. Parole.

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre del 1934 ed è stata una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Considerata tra le interpreti più celebri della musica italiana, ha iniziato la propria carriera negli anni 50, attraversando oltre 7 decenni di attività. Nota per la sua versatilità interpretativa, colta e raffinata. Le interpretazioni delle sue canzoni, caratterizzate da una timbrica vocale insolita e da uno stile espressivo non convenzionale, suscitarono fin dagli esordi un significativo interesse da parte del pubblico e della critica. Ha spaziato dalle canzoni della Mala al pop d'autore, approfondendo la musica brasiliana attraverso collaborazioni prestigiose e lavorando inoltre con diversi musicisti di area jazz. Ha pubblicato più di 100 lavori, tra album, EP e compilation, e si stima che abbia venduto oltre 65 milioni di dischi durante la sua carriera. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo ed ha ricevuto diversi premi. Nel 1953, appena 19enne, si iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Nel 1960 conobbe Gino Paoli, instaurando un rapporto personale e artistico duraturo. Nel 1976 fondò la sua casa discografica, Vanilla. Inoltre realizzò con Sergio Bardotti, Vinicius de Moraes e Toquinho l'album La voglia la pazzia, l'incoscienza l'allegria. Un progetto che univa la canzone d'autore italiana alla tradizione brasiliana della bossa nova. L'opera fu accolta positivamente dalla critica. Negli anni 80 Vanoni proseguì la carriera con una produzione discografica più autonoma. In questo periodo iniziò a collaborare alla produzione con Sergio Bardotti. Nel 1986 incise negli Stati Uniti il doppio album Ornella & Ted, reinterpretando classici della canzone italiana in chiave jazz, con la collaborazione di importanti musicisti internazionali come George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Elian Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann. Nel 2022 ricevette il premio Tenco Speciale, prima artista a cui venne attribuito, con motivazione elogiativa del suo ruolo di interprete e innovatrice del panorama musicale italiano. Ornella Vanoni recitò in 11 produzioni cinematografiche, ha partecipato a 7 spettacoli teatrali e a tantissime trasmissioni televisive. Nel 2025 all'Università di Milano ha ricevuto come riconoscimento una laurea magistrale honoris causa in musica, media e performance. Nel panorama della musica leggera italiana la ricorderemo fra le più importanti cantanti italiane, icona sofisticata con una vocalità inconfondibile ed un modo unico di cantare, elegante e sensuale. Ornella Vanoni si è spenta a Milano il 21 novembre 2025, all'età di 91 anni. Fra le sue canzoni più famose ricordiamo La musica è finita, Tristezza, Una ragione di più, L'appuntamento.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Ornella Vanoni.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Proteggiamo i bambini. Un bambino che subisce violenza ha bisogno di aiuto, non di silenzio.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Enrico Ruggeri, Nuovo Swing.
4: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudere.

0: di una signora che probabilmente, io non ho sentito, ma criticava i medici del servizio sanitario psichiatrico. Ecco, questo medico vorrebbe portare la censura su Radio Margherita, una radio libera, l'unica radio libera in Italia che conosco, che permette a tutti di rilasciare il proprio commento. Se questo medico realmente è psichiatra, dovrebbe capire che la signora ha espresso un parere soggettivo che deve essere rispettato, perché probabilmente la sua esperienza è stata quella, e se lui si sente offeso dal commento della signora è un problema suo. Quindi invece di censurare la signora dovrebbe farsi un esame di coscienza e capire perché la signora ha potuto fare questo commento. Ho lavorato 30 anni in ospedale e so perfettamente che ci sono persone degne di lode come altre invece deplorevoli, e forse la signora ha incontrato nel suo cammino questa seconda categoria. Grazie Radio Margherita, non censurate mai nessuno, siete splendidi.
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Margherita Notizie.
1: In corso lo spoglio delle amministrative a Venezia, in netto vantaggio il centrodestra. Vincenzo De Luca verso un trionfale ritorno alla guida di Salerno. Il centrodestra si riprende a Reggio Calabria con Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra. Global Sumud Flottiglia, dopo lo stop via mare in acque internazionali imposto dalle forze israeliane, con le vessazioni a cui sono stati sottoposti 430 attivisti, oggi è la volta dello stop al convoglio via terra. In Libia due italiani fermati dai militari del generale Haftar, ottimista il ministro degli esteri Tajani.
2: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: Calcio, rivoluzione Milan dopo la Champions sfumata all'ultima giornata sotto i gol del Cagliari. Il club comunica l'addio di Allegri, del direttore sportivo Tare, della D Furlani e del direttore tecnico Moncada. E da Nicola De Muro è tutto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile da solato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 25 maggio, sono le ore 22 e un minuto. Eddie Brock, promettimi!
6: La sua...

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io sono un invalido al 76%. Mi danno una pensione di 350 euro. Io sono invalido civile dovuto a un incidente sul lavoro. Come dovrei vivere io con 350 euro?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
1: Marco Mengoni. Una canzone triste.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa dice Enrico Brignano? Oggi la gente di uno stesso condominio non si conosce e se si incontra in ascensore non si parla. Poi però su Facebook pubblica tutte le sue foto e racconta di tutto a tutto il mondo. Ma aggiungo, deve fare attenzione! Sa cosa diceva Presidente Pertini? Dai fumatori si può imparare la tolleranza. Mai un fumatore si è lamentato di un non fumatore. Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Bisogna sempre lasciar trascorrere la notte sulle ingiurie del giorno prima.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Francesca Lotta, fragilità.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno cari ascoltatori di Radio Margherita. Sono Albert e chiamo da Torino. Volevo esprimere innanzitutto tutta la mia gratitudine all'Italia e al popolo italiano. Volevo anche lanciare un appello a questi migranti che arrivano qua, che ottengono la cittadinanza italiana e che scappano via per andare all'estero, servire quei paesi lì. Io direi, devono essere grati a questo paese che gli ha dato i documenti, che gli ha dato un lavoro, che rimangono qua in Italia a lavorare e contribuire alla ricchezza di questo paese, perché penso che l'Italia ha anche bisogno di loro. Non scappate via, migranti, nuovi italiani, rimanete in Italia, lavorate per questo paese e siate grati a questo paese. Grazie Radio Margherita, la radio di tutti, anche per noi stranieri. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Fabrizio De André. La guerra di Piero.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 22 e 51 minuti. Arisa, sincerità.

vita, perché dà spazio a cantanti quasi dimenticate come Leonardo, Don Bacchi, Franco Simone e anche nuove voci. Grazie per le emozioni che provo. Viva Radio Margherita e buon lavoro a tutti.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 23 e 25 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ovviamente l'attenzione va in queste ore sul risultato delle elezioni comunali del primo turno. Non dimentichiamo che ci sono i ballottaggi su cui poi si prenderà da parte dell'elettorato la più parte delle decisioni che contano, su cioè chi sarà il sindaco, là dove si andrà però al ballottaggio. E qui la vera notizia è che con ogni probabilità, stando a exit poll, proiezioni e primi risultati, è che Venezia andrebbe subito di nuovo al centrodestra, quello che non era pronosticato per la verità da nessuno, e sarebbe un bel tonico per l'alleanza che governa il paese e che ha governato peraltro anche Venezia negli ultimi 10 anni, perché molte cose, la crisi finale della giunta Brugnaro, le vicende Buttafuoco, Biennale di Venezia, la vicenda Fenice, Beatrice Venezzi, tutte queste storie si erano riverberate in negativo sulle prospettive del centrodestra, fino a far pensare che, anche auspice una candidatura forte come quella di Martella, il centrosinistra potesse espugnare quella Venezia che era già stata sua con Cacciari nel passato. E invece i risultati sono diversi, così come tiene il centrodestra, per dire il vero, anche in altre realtà. Stravince a Reggio Calabria, vince e stravince De Luca nella sua Salerno, al ritorno della sua Salerno, ma quello è un risultato personale. In questo momento, dovessi dire sine ira et studio, come si dice, senza fare il tifo per nessuno né fare ombra a nessun altro, è un risultato che premia più il centrodestra che il centrosinistra. Però stiamo parlando del primo turno, e ancora i risultati veri in carne e ossa e non exit poll e proiezioni non sono tutti disponibili.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: L'uguaglianza non è un'opinione, è un diritto. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Jacopo. Solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare. Quella canzone che vorrei scordare.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: E ho diversi cani, attualmente sono un cane, però vi dico una cosa: quando si porta un cane da un medico, un veterinario, ci vogliono soldi con la pala. Sapete quanto è costato per operare un bassotto alla schiena? 2.600 euro. Dico io, lo Stato fa le leggi che se abbandoni un cane o lo maltratti, giustamente non si fa e non si deve fare, perché io sono proprio contro queste cose, ti massacra. Ma lo sa che per mantenere un cane ci vogliono 10 stipendi? Dico, ma lo Stato dovrebbe fare anche qualcosa, venire incontro. Una visita agli occhi 250 euro, una visita normale 100 euro. C'è una cosa esagerata. Caro Stato italiano, noi siamo amanti degli animali. La maggior parte in Italia ama gli animali, ed è giusto che sia così, ma mettici anche in condizioni di poterlo fare, perché tanta povera gente, ma come fa a spendere tanti soldi per tenere un animale in casa?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. È mezzanotte e 2 minuti.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Francesca Michielin.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Francesca Michielin.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: L'amore esiste, Divento, Io non abito al mare, Quello che ancora non c'è, Nessun grado di separazione, Fango in paradiso.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Dick Dick.

0: che splendido. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. È mezzanotte e 30 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Irene Grandi. Guarda,

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Angelo e sono di Avellino. Faccio i complimenti a Radio Margherita e volevo dire una cosa riguardo al fatto che noi italiani siamo un popolo diversati dalle assicurazioni. Mi spiego. Se io ad esempio, come nel mio caso, ho un furgone, una macchina e uno scooter, devo pagare assicurazione su tutti e tre i mezzi, però io puntualmente e logicamente lo posso guidare solo uno, perché non posso, non ho il dono di stare contemporaneamente su uno o più mezzi. Andrebbe fatto così: assicurazione sulla patente, che perché la macchina stando ferma non può generare danni, o lo scooter stando fermo non può generare danni. Facendo l'assicurazione sulla patente sono io quello che genera i danni, e con queste faccio solo una volta il danno, non contemporaneamente. Facendo un'assicurazione solo sulla patente, tenendo anche conto di un coefficiente per il numero di mezzi che si è intestati, ma almeno paghiamo solo una volta.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Eugenio Finardi, paura d'amare.

0: È mezzanotte e 55 minuti. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Elodie, un'altra vita.
2: Ci vorrebbe un'altra vita per fermarci ad un secondo di distanza da un errore, un'altra vita per capire

0: Io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire felice, anche se ho 50 anni, mi fa molto più giovane.
1: Radio Margherita ti fa sentire felice.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: Sergio Cammariere. Acqua nell'acqua.
1: Quando ti vedo e poi, quando non ti vedrò, con tutti questi anni che sento oppure no, perché mi son lasciato andare nell'acqua del tuo fiume lento, dentro al letto di questo canale, nel suo tratto che scende giù al mare. Forse questa è la sorgente dove un pensiero sgorga e scende.

delle stagioni sempre più remote. Di questo vivere che eterno è breve. Quando ti vedo e poi, quando non ti vedrò, con tutti questi anni che sento pure no. Io che ti ho già fotografata nei miei pensieri come un tatuaggio, come un'icona.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Faccio un appello su Radio Margherita riguardo alla strada statale 106 da Taranto a Reggio Calabria. Fare percorsi da Sippari a Crotone, da Crotone a Catanzaro, un disastro. Cioè, dedicarci un po' sulla costa ionica, anche per la ferrovia di Parla Elettrica.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per tappare nuovamente una bottiglia di vino, immergere per qualche minuto il tappo di sughero nell'acqua bollente in modo che si ammorbidisca. Poi, con un coltello, praticare un taglio a V dal lato che dovrà entrare nella bottiglia. Estrarre così la fettina di sughero a forma di cuneo e il tappo entrerà senza problemi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Federico Stragà. È così.

0: è il motore della vita. Proteggilo con scelte sane ogni giorno. Camminare mezz'ora al giorno è un piccolo gesto che salva il cuore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Biagio Antonacci, in mezzo

0: Ciao.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Antoine,

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, Daniele da Palermo. Mentre ascolto le magiche note di Radio Margherita, mentre la mia auto cammina lungo le strade deserte di questa notte, facevo una riflessione che porto avanti da un po' di giorni e volevo condividere con voi. Perché è diventato così difficile trovare un amore vero? Pensavo, riflettevo a me stesso, io ho quasi 39 anni, due lauree, sono un vice dirigente aziendale e potrei stare lì a raccontare tantissime cose, però sulla mia strada ho incontrato tante di quelle persone brutte, cattive, che non mi hanno mai amato davvero, che non mi hanno mai valorizzato, che mi hanno solo sfruttato. Ed è brutto vedere che hai tanta voglia di famiglia, di amore, di qualcosa di vero e non trovare nessuno che la sappia condividere con te. È veramente molto brutto. Vi abbraccio e grazie sempre Radio Margherita. Ovviamente continuate così. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Motel Noir. Brutte abitudini.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 26 maggio, è luna, è 53 minuti

Siamo da Strongoli, provincia di Crotone. Sono Gigino Fezza. Grazie al buon Dio che ha creato questa bellissima Radio Margherita, che ci illumina 24 su 24 con canzoni bellissime. Che il Signore vi dia tanta gioia e tanta felicità a tutti voi e vi benedica sempre. Io prego per voi, continuate così. Pace a tutti. Affezionatissimo Gigino Fezza, Strongoli. Viva Gesù, viva Radio Margherita.